ngosia ia la. Eh? Ia nei asu rego. Rego te me ni ko le al mata ba fai kava le. Eh? Oh. Eh? Ba di. Eh, avo be. Eh, petalbe. Eh, okay.

0: pisope. Ok, fanao mai pisope. Ok, io. Malo. Io, pisope, che fanao mai pe,
1: Ne che filia
0: o che... Tocchilea mai pisope, padati.